0: da mare.
1: Tutturamma, tutturamma, fatta pulla ni zetteru adane. Ni udar udate.
0: Ma ora.
2: Hey, what language is this? What are you talking about, man?